0: 等等我。
1: 而家咁嘅情况，生哥你点睇啊？
0: 咩情况啫？佢话鬼影都冇只，啲烟又散晒啦。
1: 咁你条女走咗喺边度啊？而家
2: 唔系女嚟噶，系仔嚟噶。
3: 哇！个摊都好肥喎，咩做啊？
2: 你头先唔系问我条女嘅，我发觉佢原来系条仔嚟嘅。
0: 咁于是咧，